0: Gurudeva.
1: Chi c'è?
0: Manassa cha, manassa cha bina nahisudare. Sridip naran bhagwan ki jai. Shri Dev Purusha Mahadeva.
1: Ki jai.